Devolvia? Devolvia. Arrivederci, fine domani, un buongiorno a tutti quanti. Venga, domani você e Edmar Mazzoli nel comando.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa.